0: Phones and Network Society Alapa 1273 47 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ya haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Rahmani, Rahmani, we are just in the middle of the jungle.

0: Hassan, Tsosisu Online.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadaukarwa, da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma ga rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantaccen shirye-shirye.
1: Tashar Radio CB na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.

Tashar Dambella TV tana kan satellite AM17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Dambella TV, tauraro.